0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, Abicati, futuro tani, Abicati per pernici peri, Abicati per futuro, Abicati per show.
1: Scandinavian Albania Radio.